0: Il corpo tiene un organo metaforico, il luogo di tutte le trasmutazioni. È il luogo poetico per eccellenza. È l'anno. Nel senso che è il luogo dove il niño e la niña si encuentran todavía, subrayando todavía. Sin el corte, sin la diferencia de los sexos. Lugar metafórico, el ano. Mierda, niño, regalo, pene. Todo ahí se intercambia. Incluso una gran mujer, mujer de Nietzsche, mujer de Rilke, casi mujer de Freud, Lou Andrea Salomé, habló de la vagina como eternamente arrendada al ano.
1: AA Radio, una ventana del tango.